0: Io fa felo? Fa un folo che l'uno ilaico?
1: Fa vola na wawone?
0: Le folo che un fanara a zike?
1: Paisa non fanara cam noi? So di mba io fa lasa talar?
2: Oka l'uno in tua? Fa manina timo zanti taratasti di azafa wanamu mbanti facciasco?
1: Taratasin na zane?
2: Ie, c'è roti?
1: Vai fataisa na zauna wanine?
0: Matia, tata iantin na fen na mar? Tena le taratasy panana antsasy minina iny marina. Shh, mahasosotra koa misy Robin ka. Apetrapetraka amin'ny fotsiny eny izao hitany Erika.
2: Fa tao tsy mamaly anao ny toa. Mangataka fanazavana aminao ny za e. Sura fa misy fanazavana izao.
0: Alô re teneniko aminareo ihany na dia saika tsy hiteny ary ahy e. Taratasy panana anareo iny. Namidiko tamin'ny misy Robin fanananareo rehetra.
2: Antrae kosa ry nenitoa dia vitanao ve? Andravavinao anie io ry nenitoa e!
0: Mifona re rakizy a!